0: Återupplivandet av den occitanska folkmusiken i södra Frankrike blir knappast någon zombiehistoria med Cocayas bultande hjärta.
1: Min pappa är en plegopala. Mi piace le bocche sa mamma. Ama ya maga do latro vidi ma buco per la meglio clamma. Mon papa è un plegopala. Mi piace le bocche sa mamma. Ama ya maga do latro vidi ma buco per la meglio clamma. Mon papa è un plegopala. Sa mamma è un plegopala.

gustai dopo aver rosci fructeva frisca se tonnesi nei miei oblistai.